0: calciatori che sono state molto molto importanti, e noi, anche se perdete o vincete, saremo sempre orgogliosissimi di voi. Questo lo dico a prescindere prima della domanda. Io voglio solo chiederti la tua positività che hai nel periodo che dopo 4 partite negative, dopo il mondiale che non è andato come volevamo, che credi ancora nell'operato, nel lavoro. Secondo te, dopo 4 partite negative, se riesci a sempre essere ancora positivo così, o c'è un punto in cui dici che forse potevamo fare qualcos'altro?
1: No, ma io devo, intanto mi fa piacere che hai riconosciuto qualche volta anche il merito, quindi ti ringrazio. E siamo dispiaciuti che abbiamo perso 4 partite, siamo consapevoli che dobbiamo lavorare per poter dimostrare di poter giocare e vincere a questo livello. Io sono l'allenatore, devo vedere cosa funziona e cosa non funziona, valutare la prestazione anche in relazione all'avversario. Quindi sono fiducioso perché la squadra è in mille difficoltà, anche ambientali, perché i ragazzi giovani oggi guardano quest'arma che è il telefonino, e sicuramente vengono condizionati talvolta nel bene, talvolta nel male, come in questo periodo, inevitabilmente questo. E quindi io devo vedere dove poter lavorare e dove poter intervenire. Io sono fiducioso perché vedo una squadra unita, che segue i dettami in campo, che gioca con attenzione, e quindi questo da allenatore mi dà stimolo ancora ulteriore per poter continuare a lavorare per crescere il livello della squadra e anche dei calciatori.
0: Aslında güzel sözlerin için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben bu seviyelerde mücadele edebileceğimiz şekilde performanslar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu da tabii ki de deneyim kazanarak yapabiliriz. Neden umutluyum bizim takımımızdan? Çünkü birliktelik içinde olan ve oyun kurgularını her koşulda uygulamaya çalışan, taktiksel anlamda hiçbir zaman bağlamını kaybetmeyen ve birbirine yardım eden bir takımımız olduğu için her zaman umutla bakabiliyorum bütün çalışmalarımıza. Sadece bu yaşadığımız modern futbolda bir problemimiz var. O da genç futbolcularımız, biliyorsunuz herkesin elinde silah var, telefon var tabiri caizse. O yüzden o telefonlardan bazen çok etkilenebiliyorlar. Çünkü okudukları bazen doğru olmayan eleştiriler olduğunda etkilenebiliyorlar. Ama dediğim gibi biz bunlara karşı da en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz ve gelişmeye devam ederek istediğimiz noktaya geleceğiz.
2: Başka soru var mı acaba?
0: Altra domande?
2: Ayşegül Hanım, son soruyu verebilir miyiz hanımefendiye? Please. Last question. Sorry.
3: Teşekkür ederim. 24 TV Ayşegül Bedir Akosman. Hocam 1-0, 4-1, 3-0, 3-1 ve sadece atılan 2 gol. Bu tablo gelecek adına size ve bize neyi anlatıyor? Bir de maç sonu basın toplantısında Sayın Mancini sizden ve oyuncularınızdan övgüyle bahsetti. Siz bu konuda neler söylersiniz? Teşekkür ederim.
0: Mister, la domanda è questa: dopo l'1-0, il 4-1, il 3-0, il 3-1, dove siamo arrivati, a che punto stiamo? Poi voglio anche ricordarti che il mister Roberto Mancini ha elogiato moltissimo sia la nostra squadra che il nostro tipo di gioco che facciamo con tutti i nostri giocatori. Cosa vorresti dire a riguardo?
1: No, ringrazio da un collega che magari c'ha qualche nozione in più o qualche conoscenza in più. Per me è sempre stato Roberto un punto di riferimento da calciatore, il suo modo di allenare, di stare in panchina, di confrontarsi e come si rapporta anche sotto stress, quindi per me è sempre stato un modello da seguire, e quindi lo ringrazio, e i suoi complimenti valgono ancora di più proprio perché sono genuini e spontanei. Le partite sono state determinate da episodi dove noi siamo mancati in area di rigore, e dobbiamo migliorare in quel senso là.
0: Aslında çok teşekkür ediyorum kendisine. Benim için her zaman bir örnekti. Futbolcuyken de beraber olduğumuzda da hem hocalığında da her zaman takip edilmesi gereken bir örnek olarak gördüm kendisini. O yüzden böyle güzel sözleri söylemesi beni mutlu ediyor açıkçası. Maçlara gelmek gerekirse bazı anlara bağlı olduğunu düşünüyorum sonuçların. Çünkü